Ay, ay. Puma nenhloso yokhiphisa. Bona mapilidi. Thandazela impilo emaswini.